Io, AC, sono in tutto e per tutto romano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna, o purtroppo, lo sono.

0: Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli.
1: Alfa Patras, Enenin da tessera, coma tessera.